0: bellissimo. È bellissimo. È bellissimo. È bellissimo.
1: Estamos
0: en todas partes.
1: En todas partes. Ponte. Exacto. 94.1.